0: sărbătoarea muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la mușchi file Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termini rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de calcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică term└└└└================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
6: Are you ready for this?
7: Unde